dana janko lodo re ogodare foyemu tori pe mo fe so pupo loro ama o egberi abe egberin Diamond FM lengba 88.7 ni lorin 88.7 ni lorin 88.7 ni lorin Diamond FM